niki tare kamayantu le baki amali yaminya waya mangeri empo anna le baki ganna ki tallun pulowallo appala paramisi tengi la sicini tubu nari kuburuna.

La punna mangappa kodi paichalla siaganki ni challa la punna mangappa baji siaganki manguppa baji la punna taena salla le baki amali amina waya mangeri allah taala riemponna riempon malabirina ganna kisi bilangam vanginna pala pala mizu tengi nya waya.